unto the hill of the Lord, and who shall stand in his holy place? Shataka baba la da da ba la da ba la da ba la da da da.

0: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Prophet Ogunrinde atawa labo Jesu ki gbogbo e to di ko do gbogbo di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de